fissarono gli spasimi del tuo nome in me. Rinasce, rinasce, magite, il solito, il corpo.